ma tanto tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante, la mia voce di passi, passi.

0: tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vete,
1: prende.
0: Bravo microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Para Chile y el mundo en señal, esatto. Online.
1: Radio Deluxe te prende.
0: Esatto. Esatto. Esatto.
1: Hazte miembro, únete a nosotros y pon
3: me gusta
1: a Radio Deluxe.
3: A Radio Deluxe.
1: Sintoniza la señal online.